0: Intemi non guina di tuve.
1: I pledge you Nigeria, man.
0: Ete come on, lo be.
1: To be faithful, loyal, and
0: ete come on, ta, vej.